0: oltre a sé non è piaciace. Faccia madre, non mi muoverà.
1: Anche FM 107.1.
0: Faccia, non è più.